0: Tako presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi sì, ma sono amici, amiche e cantiamo, sì, sempre insieme, ma non siamo un
2: la teatro
1: del gruppo dei cantanti. Questo è per
3: Francesco, sì.
1: Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.

0: Tako presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi siamo amici, amiche e cantiamo sempre insieme, ma non siamo un
2: gruppo dei
1: cantanti. Questo è per gruppo.
3: Sì.
1: Grandi, poi andiamo ancora.